0: Stavo bene, me lo ripete? Volevamo la posta mangiare.
1: Fammi il CMB solito alla pista.
0: Perfetto, muchas gracias. 11 nudos máxima de 15, ahora aterrizamos 1-3.
1: Buenísimo, aterrizamos.

Uno delle guardie penale, spero si comitate, segnalate di sole. Chiamiamo il finale.